Sagrado de collo, l'amago davant, la bello Samuolo despi 3000 anni, cantare Marzio lo raggen de nau, li plau e su lei, li su lei e plau, per carie lo cure mi se peschi pa, restun cau che mure che tal le raia, sun para buono fegnan e uman, che sun più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfarga de clau, la besti mi pugne a cosente mau, lu paure tu baire ci resta planta, sa scempa che fai replura vo cantare.